stringe. Portau già su me la folgore tremenda. Più non sei oggi rival del re.